0: Alto cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
1: E poi,
0: nelle sue

quanto giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, quella o sorte in si remota parte, che questo è il cambio.

vero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno, l'atto gettossi.

0: triste appolpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e caro genitor, arma

0: Allez-y.
1: Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostegno.

io non veda, la bandiera comparir che la difenda, non speri di vedere.

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io l'accoglio.

0: venga! L'attendo!
1: Altri non me, io l'amor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa l'innocente!

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Oh, mia dolce sposa, a me la morte si dei.